In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria,

0: Per Papa Leone, i cardinali e tutti i pastori della Chiesa annuncino Cristo, crocifisso e risorto, con la parola e la testimonianza di vita. Per il cardinale Camillo Ruini, possa essere unito a colui che l'ho amato e che gli ha seguito nei diversi servizi alla Chiesa, in modo particolare in Italia.
1: So the first prayer was a prayer for the Pope and all cardinals and pastors. The second prayer, the prayer for Cardinal Ruini.
0: Possa rendere grazie del bene ricevuto, custodendo la memoria del cardinale Ruini.
1: That was a prayer for the Diocese of Rome.
0: Per quanti hanno responsabilità politiche di governo, difendano e promuovano i valori imprescindibili per l'uomo.
1: This is a prayer for those who work in government.
0: Per noi qui riuniti nella speranza della risurrezione, ci sia dato di vivere un'autentica comunione nel gesto dello spezzare il pane e nella condivisione fraterna.
1: And a prayer for the community of believers gathered here for today's liturgy.
2: O Dio che nel tuo amato Figlio ci riveli la verità che ci fa liberi, ascolta la nostra preghiera e fa che nella vita e nella morte si manifesti sempre il tuo amore per Cristo nostro Signore.
3: Amen.